0: Biella, Udine.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: Dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go Dame Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: vostra mattinata, siamo con voi anche in questo 11 luglio e mentre voi state facendo che cosa, noi ovviamente vi teniamo compagnia. Allora, c'è chi ci scrive: buongiorno Jay, buona giornata a tutti. Allora, ho finito alle 3 stamattina e sono già operativo per la post produzione, la vostra compagnia è indispensabile. Per post produzione, perché Ale mi ha guardato, è un termine molto usato anche qui, ma post produzione si tratta di foto, da quello che sto vedendo, quindi in quel caso che ha pensato un attimo, ma qualche nostro collega. No, no, Ale, tutto a posto. Allora, 333-2688-688, dunque questi e molti altri messaggi, se volete ovviamente continuare a raccontarci la vostra mattinata, ma soprattutto questo sabato e questo weekend. Poi attenzione, perché parleremo, ah sì esatto, di love story, c'è amore nell'aria, attenzione, e soprattutto per quanto riguarda una nuova generazione, ok? Ma una cosa alla volta, sì, ti riguarda credo, Ale, tu fai parte, aspetta, dei millennials o della generazione Z?
1: Millennials,
0: che non...
1: millennials.
0: Tu sei, ah ok.

0: Splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Sailor, questa è Radio Company, una buona mattinata con noi, con me Michela J, con il nostro Ale De Biasi, in questo 11 luglio e allora è tornato il momento di riascoltare la vostra voce, vai!
1: Ciao, sono Mattia.
0: Ciao.
1: E Andrea, che stiamo andando a una gara di bici.
0: Ma dai!
1: Di mountain bike.
0: Che bello, che bei ricordi, la mountain bike. No, io non facevo, intanto buona gara ovviamente, e mi hai fatto tornare in mente, sì, il periodo in cui ero più piccola anch'io e la mountain bike era all'ordine, cioè, soprattutto in estate, all'ordine del giorno, no? Con le amiche si andava a fare il giro, eccetera, eccetera. Oh, che nostalgia. Poi ancora...
2: Radio Company, sono Manu, io sto stirando e preparando le valigie.
0: Ah, però.
2: Domani si parte per 6 giorni vicino al lago di Braies in Alto Adige. Ah, buona giornata.
0: Che meraviglia, già assaporo qualche grado in meno, solo dalle tue parole. E secondo me non solo io ma anche tu. Allora saluto anche Samuele, intanto ci arriva un messaggio dove ci raccontano che si sta andando al mare con la famiglia per una settimana. Che bello, buona vacanza, buon mare ovviamente a voi. Nel frattempo continua la nostra mattinata firmata a Radio

Francesco Gabbani, Summer Funk, questa è Radio Company con Michela J, con Ale De Biasi in questo 11 luglio 2026. Allora, ancora un po' di messaggi che stanno arrivando al 3332-688-688. Saluto Valeria, ricambiamo ovviamente il bacione. Lei ci scrive: ciao Company, io sto stirando e poi finalmente lunedì si parte per l'Albania, ci ho lasciato il cuore, posti stupendi, non vedo l'ora di tornare. Una buona giornata a te carissima Valeria, e ovviamente poi insomma una buona vacanza, ok? Poi raccontaci, sai che sono curiosa di sapere anche come va, cosa combinate. E poi saluto anche Nicola che dice: ciao Company, noi stiamo andando a fare weekend ad Abano Terme. Nicola, buon relax, mi pare di intuire, che meraviglia, eh. Sono che anch'io di sogno una vasca termale, sai, di quella belle che ti rimettono in piedi in sesto poi, no? E ti rigenerano alla grande. Nicola, ecco, mi raccomando, rilassati anche per me. 3332 688 688.

0: L'Italia, non solo il mondo della musica, piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto nella sua isola Villa Castiglione. Aveva 86 anni, domani funerali nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. 12 morti e una ventina di dispersi, il bilancio finora del vasto incendio boschivo a Los Gallardos in Andalusia provocato dalla caduta di un cavo elettrico. Tra le vittime, 4 turisti britannici, un migliaio gli evacuati al momento, non risultano italiani coinvolti. Sport Super Sinner, il numero uno del mondo, batte con un triplice 6-4 Novak Djokovic, conquistando per il secondo anno di fila la finale di Wimbledon, di cui è campione in carica. Domani il match per il titolo contro Zverev, parola all'azzurro.
1: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo, tra virgolette, naturale e cerco di solo di dare il mio massimo.
0: Sarà la Spagna 2-1 al Belgio, l'avversario a martedì della Francia nella semifinale dei mondiali di calcio. Stasera gli altri quarti alle 23, Inghilterra-Norvegia, alle 3 di stanotte Argentina-Svizzera. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.
3: Spot. Mauro Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica 19 luglio, ore 21:30, Mirano Summer Festival, a Mirano Venezia. Le emozioni degli

0: ufficiale Sport Equipi CHX.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: olio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 849 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda, la paghi la metà. La piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Company. Company. Disc. Company. Disc. Company. Disc.

0: Beast the Surrendi, Good Old Days.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Stefani, ancora una buona giornata, un saluto felicissimo anche a Davide che sta lavorando in questo momento, è on the road, e ovviamente salutiamo tutti gli amici che stanno continuando a mandarci i loro messaggi. Allora, volevo parlare, visto che prima avevo spoilerato, anticipato un po' questa cosa, cioè che avrei parlato della Gen Z, dopo aver scoperto che Ale, io pensavo più giovane, invece sei un millennial anche tu, benvenuto nel club.
1: Fenomenale.
0: Allora, esattamente. Allora, pare insomma che la Gen Z, come viene definita generazione Z, per rompere il ghiaccio, insomma, per fare la prima mossa, per trovare l'anima gemella, faccia ricorso alla tecnologia, soprattutto alla I, insomma, in particolare. Però, insomma, ecco, per rompere un po' il ghiaccio. Io invece volevo parlare dei tempi nostri, ma anche non solo dei tempi nostri, ma anche nelle generazioni precedenti, cioè per rompere il ghiaccio con quello o quella che poi è diventato il vostro o la vostra partner, cosa avete utilizzato? Attenzione, cioè dove l'avete invitato o invitata? C'è stato qualche scamottage magari tramite un amico comune, un fratello? Una volta, insomma, diciamo che erano fratelli, sorelle, presentavano gli amici. Insomma, qual era la scusa con cui voi avete rotto il ghiaccio, ok, in passato, per conoscere la vostra compagno, il vostro compagno? Non siate cioè basta dirlo, insomma, no, lo so, magari siete un pochino timidi, ma non c'è nessun problema. Se volete me lo scrivete, se volete invece raccontarlo live dalla vostra voce, potete farlo ovviamente mandandoci un messaggio WhatsApp vocale al 333 2688 688. Quindi parliamo di rotture di ghiaccio. Avete pensato a rotture d'altro? No, rotture di ghiaccio, ok, con insomma, come avete fatto per conquistare quella che è la vostra partner, il vostro partner. Vediamo e leggiamo quello che avete combinato.
2: Radio Company. The summer is magic.

Mattinata di Radio Company, questo 11 luglio 2026, ancora una buona giornata e si parla, attenzione, di amore. O meglio, come avete rotto il ghiaccio, con quale scusa, insomma, vi siete fatti notare da quello che poi, insomma, è diventato il vostro, la vostra partner. C'è stato un momento in cui avete rotto il ghiaccio, ci ha pensato qualcun altro per voi? Magari qualche amico che ha fatto, non so, vi ha aiutato, ha dato l'aiutino, diciamo, per presentarvi? Oppure avete fatto per l'appunto tutto da soli e con che scusa, insomma, siete riusciti per l'appunto a ottenere magari anche il primo appuntamento, che mica è facile. Allora vado a salutare Edoardo che ci scrive al 333 2688 688. Tempi dell'università, ho chiesto se poteva prestarmi gli appunti della lezione. Vedi, è un modo per, magari erano i primi giorni, immagino, per attaccare un attimo bottone, come si suol dire, come si diceva una volta. Va bene, quindi se volete raccontarci la vostra, in che modo, magari diamo anche un aiuto per l'appunto a chi adesso vorrebbe chiedere qualcosa a qualcuno o a qualcuna e non sa come rompere il ghiaccio, magari potete essere dei grandi maestri o delle grandi maestre. Per quanto c'era un film una volta, poi lo vado a ribeccare, dove c'era Will Smith, no? Dove andava a dare i consigli per conquistare le donne. Ecco, esatto, poi vado a ripescarlo. Comunque, se lo sapete, scrivetemelo. Ma non solo quello, cioè voglio proprio sapere in che modo siete riusciti a rompere il ghiaccio, ad ottenere quel famoso primo appuntamento che poi ha dato il via, insomma, una storia d'amore. A tra poco.

0: cioè c'è il nostro Ale De Biasi in questo 11 luglio 2026. Stiamo parlando di quella volta in cui siete finalmente riusciti o riuscite a rompere il ghiaccio, ok? E quindi riuscire magari a mettervi in contatto, a parlare, a chiedere di uscire a quello o a quella che poi è diventata la vostra compagna o compagno, ok? 333-2688-688 se volete continuare a raccontarci la vostra. Nel frattempo sono le 10 e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

casa siete riusciti per l'appunto magari anche a finalizzare un primo appuntamento. Allora vado a salutare Matteo che dice: guarda, ho mandato un messaggio tra parentesi vecchi SMS con scritto: ho ritrovato il tuo vecchio numero, eravamo compagni di scuola alle superiori. Matteo, secondo me questo qua l'ha usato più di qualcuno, no? Poi c'era anche la scusa una volta di sbagliare il numero, cioè, guarda, ho sbagliato, e fatalità era proprio la persona che è successo delle mie amiche, e fatalità erano proprio, guarda caso, proprio del posto, vabbè. E poi c'è anche chi dice, dov'è Lorenzo qua, come ho rotto il ghiaccio? Beh, commentando una sua storia su Instagram. Questo adesso, vedi, è figlia dei tempi moderni, quindi tu mi sei praticamente Gen Z, generazione Z più o meno, no? Diciamo, anche boh, dipende. Cioè Instagram ormai ce l'abbiamo quasi tutti, ce l'hanno quasi tutte le generazioni. Va bene, quindi 333-2688-688 dunque, e vogliamo scoprire un attimo quella che è stata il vostro metodo per rompere il ghiaccio. Here we go!

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

Benson Boone con Man in Me, questa è Radio Company. A proposito delle strategie per rompere il ghiaccio con quello che poi è stato il vostro partner, vado a parlare con Caterina più che altro. Leggo il suo messaggio che dice: ciao Jay, tramite un'amica che avevamo in comune ci ha pensato lei a rompere il ghiaccio. Hai capito? Ok, le vostre esperienze ovviamente live nella nostra mattinata. Come avete rotto voi il ghiaccio per conoscere una persona che vi interessava e

Buona domenica, invece oggi vi auguro un buon sabato, un buon weekend, qui in diretta su Radio Company, ancora un buon 11 luglio 2026. Da me Michela J, dal nostro Ale De Biasi alla parte tecnica. Stiamo parlando di metodi che ci potete spoilerare per quanto riguarda il rompere il ghiaccio, sia nel passato che magari alle generazioni, insomma, mi rivolgo per l'appunto alle generazioni più recenti, come rompono il ghiaccio per tentare di conquistare o conquistare per l'appunto il proprio partner o potenziale partner. Allora vado a salutare chi ci ha mandato questo messaggio. Ricordate anche di firmarvi, mi raccomando, ok, alla fine del messaggio, così vi salutiamo anche in diretta su Radio Company. Ma in fondo non è che sia un tema, perché vi vedo talmente tanto timidi questa mattina su questo tema, cioè non c'è niente di male nel dirci come avete rotto il ghiaccio, siete timidi. Allora c'è chi ci scrive: ciao Company, dopo mesi ho trovato il coraggio di rompere il ghiaccio alla macchinetta del caffè, di fronte alla macchinetta del caffè, durante una pausa, e con quella scusa ho offerto il caffè e poi siamo riusciti anche a trovarci per un aperitivo. Ecco, vedi? Anonimo, perché non c'è. Come alla fine.

0: Vuoi qualità a metà prezzo?
1: Di più!
0: Vuoi spendere meglio?
1: Di più!
0: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più fino al 19 luglio. Approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante, bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni.

0: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
1: Scusa,
0: auguri,
1: scusa, che cosa stai facendo?
0: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
1: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
0: E chi sono?
1: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
0: Sì.
1: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company, anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
0: Vabbè,
1: comunque,
0: mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
1: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida

0: sa di felicità.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
2: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Levi's, The North Face e molti altri. 90 di chiave designer outlet. Lo sconto raddoppia.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
2: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica 19 luglio, ore 21:30, Mirano Summer Festival, a Mirano Venezia. Le emozioni degli 80.

Radio Company, la vostra mattinata. Senti, allora intanto ringrazio tutti gli amici e le amiche che ci hanno raccontato la loro al 333-2688-688. Però volevo un po' viaggiare con la fantasia. Allora, in molti sono già in vacanza, ok? Altri le stanno sognando. E a proposito di sogno, di vacanza, se aveste la possibilità di trascorrere le vacanze in qualche luogo di un film o telefilm, c'è una spiaggia in particolare? O se non è una spiaggia, un luogo, ok, di un film, avete ben presente un telefilm, dove vi piacerebbe andare? Cioè, per le vacanze, tu dici: mi è piaciuto veramente tanto quella spiaggia, quella cosa, che se potessi andarci, guarda, entrerei dentro il film e starei lì. Ce n'è uno in particolare, così magari ci aiutate anche a scoprire nuove serie TV, nuovi film, così per allungare la lista, hai presente delle cose da vedere. Allora, vi ripeto, se volete ovviamente darci dei consigli, ma anche raccontarci qual è il posto dei vostri film o telefilm dove trascorrereste stravolentieri una vacanza, 333 2688 688, sentiamo cosa ne esce.

0: Company, ancora una buona giornata e parliamo di quelle che sono le mete, ok, di vacanza. Ma aspetta, possono essere reali come no, perché magari all'interno dei vari film o telefilm si sono svolti in un determinato luogo, ok, che esiste, altri invece magari sono immaginari. E allora stavo parlando del fatto che se potesse trascorrere le vacanze in qualche luogo di un film o telefilm, quale sarebbe questo luogo per l'appunto, e anche il telefilm o il film per l'appunto. Sentiamo
1: The Beach, la spiaggia di The Beach, il film con Leonardo DiCaprio.
0: Hai capito, eccola lì. E poi vado a salutare anche Nicola dalla provincia di Rovigo, che dice: ciao company, io vorrei trascorrere le vacanze ad Azard, il mio sogno da bambino, nella contea praticamente, capito? Quindi stiamo parlando proprio di questo, di luoghi all'interno di film o telefilm che quando l'avete visto avete detto: ma che bello, una settimana, un mese, tutta la vita, proprio abbiamo allargato il cerchio, me lo farei proprio lì, hai capito? Proprio in questo momento, tra l'altro, vado a salutare anche Enrica che ci dice: nella spiaggia di Baywatch, che tra l'altro è tornato ancora Baywatch, se non sbaglio, a essere riprogrammato. No, mi sa sul TV in chiaro, cioè, vabbè, comunque poi vado a vedere meglio, ecco. E c'è chi insomma è molto contento, contenta di rivedere Baywatch per l'appunto. E se non sbaglio, allora cara Enrica, la spiaggia era quella di Santa Monica. 333-2688-688, dunque spiagge, ok, o altri luoghi all'interno di film e telefilm dove vorreste andare.

0: ovviamente qui in diretta in questo 11 luglio 2026. Tantissimi messaggi che stanno continuando ad arrivare per quanto riguarda quelli che sono insomma i posti dove piacerebbe andare, stare. Allora sono tanti, io non so se riesco a leggerli tutti, quindi perdonatemi. Vabbè, nel caso. Allora c'è chi ci scrive: io farei la vacanza nella casa di Jessica Fletcher. Hai capito, tu hai presente? E poi c'è chi invece andrebbe sulla spiaggia di Beverly Hills. Ah vabbè, magari anche in compagnia dei ragazzi. Beh, sarebbe bellissimo, sei in bella compagnia. E poi al lago di Braies, vedi, dove c'era Terence Hill nella serie Un passo dal cielo. Saluto Petra, che saluta noi, tutti gli ascoltatori, grazie veramente di cuore. E vedo tantissimi altri messaggi, allora facciamo così. Io intanto ringrazio di cuore e saluto tutti quanti, tutti voi che ci avete raccontato la vostra, scritto. Vi ricordo che l'appuntamento con me, Michela J, è a domani, con Domenicando dalle 10 alle 13. Tra pochissimo in arrivo il nostro Igor Pezzi. Ne approfitto per salutare anche il nostro Ale De Biasi, che proseguirà ovviamente la sua regia nel corso di questa giornata. Io vi auguro una buona continuazione ovviamente. Da Michela J per oggi è tutto, ci risentiamo ovviamente domani. Adesso linea direttamente dalla nostra redazione per l'informazione Egidio Ferrante.
1: Radio Company Time.
0: Pochi secondi alle 11.
1: Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi è giunto a Muscat per discutere del futuro dello stretto di Hormuz. Araghchi ha dichiarato che l'Iran sta rispettando la tregua a differenza degli Stati Uniti. Fonti media riportano inoltre di esplosioni nell'est del paese. Se l'Iran non fornisce la polvere nucleare non c'è accordo, avrebbe fatto sapere Donald Trump. Almeno 5 esplosioni sono state registrate nelle prime ore di oggi a Kiev, ferite almeno 11 persone, tra cui un bambino, danni in diversi quartieri e un raid russo nella notte ha colpito Zaporizhia, provocando una vittima e decine di feriti. Si è spento a Capri all'età di 86 anni Peppino Di Capri, icona della musica italiana. Noto per brani intramontabili come Champagne e Roberta, è stato un pianista raffinato e un interprete di successo. La sua carriera, iniziata negli anni 50, lo ha visto protagonista indiscusso della scena musicale italiana per decenni. Fumo denso in una struttura a vacanze a Tonezza del Cimone, Vicenza, ha costretto all'evacuazione di 50 persone. 11 persone sono state ricoverate per intossicazione, 4 bambini e 7 adulti. L'incidente sembra sia stato causato da un malfunzionamento di un impianto di illuminazione. I vigili del fuoco sono intervenuti evitando un incendio. In arrivo una nuova ondata di calore della durata di almeno 15 giorni, con picchi di oltre 40 gradi in Sardegna, Sicilia e nelle zone del centro dall'inizio della prossima settimana. 2 oggi bollini rossi. Nel weekend breve tregua con temporali al nord e parte del centro. Lo sport, calcio: la Spagna batte 2-1 il Belgio nei quarti dei mondiali. Martedì le Furie Rosse affronteranno la Francia in semifinale. Per il tennis a Wimbledon, Jannik Sinner doma Djokovic in 3-7, domani sfiderà in finale il tedesco Zverev. Per la MotoGP, Marc Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Sachsenring davanti a Raul Fernandez e Di Gian Antonio. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app
1: Radio Company.

0: Company.
1: Cari amici, benvenuti, ciao a tutti, buon sabato pomeriggio, sei su Company, grazie per essere con noi. Se ci state ascoltando dal mare, se siete in vacanza, che bello, ho scoperto Radio Company la scorsa settimana, ma che bello. Ciao, grazie per essere con noi, per aver scoperto Radio Company, per aver tra l'altro anche deciso di portare con te Radio Company, di ascoltarla in streaming quando ritornerai a casa, visto che vivi nella provincia di Napoli. Allora, noi siamo pronti per ricominciare, lo facciamo subito con questo personaggio di cui si parla molto in questi giorni per tante cose, ma lui spesso ha dichiarato: io ho tanti interessi, ma sono anche fortemente impegnato sul fronte della solidarietà, ha ben 3 iniziative in corso molto importanti. Con noi c'è Achille Lauro.

0: Radio Company.
1: Topic Becky G, sorry Papi su Company questo pomeriggio. Benvenuti a tutti voi, mi raccomando, ascoltateci con tutte le modalità possibili, anche in DAB. Un abbraccio a chi si sta muovendo, a chi sta viaggiando questo pomeriggio con Radio Company in sottofondo. Tra qualche minuto ricominciamo, restate con noi.
2: Company.
3: Vuoi qualità a metà prezzo?
4: Di più.
3: Vuoi spendere meglio?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più fino al 19 luglio. Approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante, bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o 2

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Levi's, The North Face e molti altri. 90 di chiave designer outlet. Lo sconto raddoppia! Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limon c'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda, la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: Company. Radio Company.
5: Benvenuti, buon pomeriggio, buon fine settimana a tutti voi. Ciao, sei su Company con tutto il meglio, con tutte le hit di questa estate che stiamo ascoltando nel corso anche della nostra settimana. Siamo pronti per ricominciare, lo facciamo subito con lei. Una volta conclusa la stagione dei vari festival all'aperto nel corso di questa estate, dei prossimi mesi, si fermerà per preparare due esclusivi concerti evento che si terranno molto in là nel tempo a dicembre. Ma lei ha detto: guarda, io ci sto già lavorando parecchio perché ci tengo tantissimo a queste due date, 14 dicembre Milano e poi a Roma il 22 dicembre. Noemi, tu cosa fai questa sera?
4: Compagnia. Massimo.

0: Company.
1: Una collaborazione veramente molto importante per i 50 anni di carriera di Gian e Nannini insieme a Marrakesh America. Ricominciamo tra poco. Buon weekend, sei su Company.
0: Company. Massimo.

0: La vita, la libertà, i viaggi, la vita semplice, questo è il mood contenuto all'interno di questo singolo che vede insieme Karol G e Manu Chao su Company questo pomeriggio, e noi saremo pronti per ricominciare con quello che è uno dei personaggi di quest'estate, tra poco Tommaso Paradiso.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tegnue Beach, Chioggia, Venezia.

0: successo mondiale per il duo house olandese Another. Cari amici, benvenuti, buon pomeriggio, un grande abbraccio a tutti voi, a chi non perde un weekend targato Radio Company, a tutti gli amici che vivono, si godono un po' di più le radio durante il fine settimana, perché non posso al lavoro. Questo mi aveva scritto Antonio. Ciao Antonio, grazie amici, anche a voi che siete con noi per la prima volta questo pomeriggio, magari ci state ascoltando del mare, benvenuti. Ci fermiamo soltanto per qualche minuto, poi ricominciamo. Sei su Company con Company Maximum, ma tra poco.
1: Company Maximum! Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi sabato 11 luglio con Mixatone alla Festa dell'Orzo a Pedavena, e sempre sabato 11 luglio con Mixatone a Palazzolo dello Stella, Udine. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi.

Per gli italiani sarebbe poco carino questa Pass the Toilet Paper. Lasciamo a voi la traduzione per gli Aldo Brothers e Gypsy Man con Hear the Music. Ora ci sono gli Just a Funk con la voce di Cinda e Stellar Funk e The KLF direttamente da London City. Let's Train to Transcendental.

0: The K-Life con Restrain to Transcendental e Just Funk con Sinda e Stellar Funk. Ci fermiamo e torniamo tra pochi minuti con Botta 90 qui su Radio Company insieme alla voce di Kim Mazzan.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Botta.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: sa di felicità.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Lacoste, Hugo Boss e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia! Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex

0: Nazionale della Piadina. Il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

tornati il sabato come sempre a quest'ora, presenti con la Sodigenica alla console, e risentiamo Young Hearts Run Free, questi giovani cuori che corrono liberi, la voce quella di Kim Hazzell, e poi Stardust Music Sound Better Review.

0: pezzo poi preso a prestito anche per un remix di Madonna, però questa è la versione originale di Music Sound Better With You di Stardust, prima ancora Kim Azzell, sua Young Heart, Run Free, Lavinia Jones, risentire ora Sing To You e Take That, Relight My Fire.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Pezzo originale degli anni 80, questa Relight My Fire, poi ripreso e trasformato in un successo per la boy band per eccellenza degli anni 90, i Take That. C'era anche lei, Lavinia Jones, con Sing It To You, e tra un po' torneremo e ripartiremo insieme a un grande pezzo firmato e cantato da George Michael.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Botta da 90 suona il sabato su Radio Company con Outside, George Michael e gli M People, Moving On Up.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Hai da chiudere questa puntatona della botta 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, e ci sentiamo come sempre domani nel pomeriggio di Radio Company per la versione show.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
3: Venerdì 17 luglio, Mauro Tonello presenta.

0: CHX.
1: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
2: Scusa,
1: auguri.
2: Scusa, che cosa stai facendo?
1: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
2: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
1: E chi sono?
2: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
1: Sì.
2: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
1: Vabbè,
2: comunque,
1: mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri, Salvatore!
2: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.
0: Company! Ora su Radio Company, One Love, One Live.
1: Come ogni fine settimana, come ogni weekend, ritorna al One Love, One Live. Anche in questo sabato un saluto a tutto il popolo di Radio Company, a chi è stato con noi fino adesso con la botta da 90. Attenzione, perché la musica non si ferma. Dopo i successi, insomma, che ricordano il passato, arrivano anche quelli attuali, quelli che magari avete modo di ascoltare durante tutta la settimana su Radio Company, ma non solo, perché ci piace andare nel nostro recente passato. Un buon sabato da parte mia, Stefano Conte, dalle 19 fino alle 20, insieme con tantissima musica, con un po' di curiosità, anche di gossip, ce lo mettiamo in questo fine settimana perché ci sta. Alzate forte il volume della radio, un saluto a tutti quelli che stanno lavorando, che hanno finito di lavorare, chi come al solito si sta preparando per il sabato sera. Fatelo alla grande con il One Love One Live Weekend Edition.

Avete sentito anche Taylor Swift con la sua Anti-Hero, la versione Kungs Remix. Taylor Swift che proprio in questi giorni insieme a Travis Kelce si sono sposati. La cantante e la star del football americano si sono detti sì al Madison Square Garden. Per chi non lo sapesse, la notizia è stata anche data ai passanti che si trovavano a New York, visto la scritta sui maxi schermi esterni con Just Married, ovviamente riferendosi appunto a Taylor Swift che si è sposata. Quasi 1000 invitati a celebrare le nozze, una lista lunghissima, una specie di red carpet improvvisato in pieno luglio con Adam Sandler come cerimoniere d'eccezione e poi

0: non sono stati poco generosi, nel senso che visto che si stavano per sposare hanno speso un bel po' di soldi per ritrasformare completamente il Madison Square Garden, ma hanno speso anche 26 milioni in donazioni, questo perché comunque sembrava giusto, visto che si spende tantissimo per la cerimonia, spendiamo anche per un pensiero verso gli altri, quindi complimenti a Taylor Swift e Travis Kelce, complimenti. Noi ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo, di nuovo insieme.
1: One love, one lead, Radio Company Spot.
2: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi sabato 11 luglio con Mixatone alla Festa dell'Orzo a Pedavena e

amici, benvenuti, ciao, buonasera a tutti voi, come state? Che bello salutarvi a luglio, perché a luglio è un'altra cosa, anche se magari si lavora, comunque nell'aria c'è quella voglia di vacanza, quella voglia di immaginare e pensarci già in vacanza, anche se si lavora sempre. Tra le persone che ascoltano Radio Company il sabato sera e che mi ha scritto su Instagram, guarda che io lavoro praticamente tutta l'estate, vorrei mandare un grande abbraccio questa sera a Daniele. Ciao Daniele, come stai? Tutto bene? Qui nel mio locale, vicino alla spiaggia, Legnano Sabbio d'Oro, c'è sempre Radio Company sottofondo. Grazie davvero per essere con noi, caro Daniele. Un abbraccio a tutti gli amici che ci ascoltano da Legnano, da tutta Legnano. Allora, siamo pronti per ricominciare. Lo scorso 2 aprile Saif pubblicava il secondo singolo che avrebbe preceduto santissimo quello che è stato ed è il suo primo album ufficiale. Saif, buona domenica!

0: Company.
1: Anna su Company in questo inizio di sabato sera, ha pubblicato questo pezzo da poco, all'inizio dell'estate, il 19 giugno scorso, come primo estratto dall'album Million Dollar Babe, di cui tanto si parla proprio in questi giorni. Questa è Radio Company, buona serata a tutti voi cari amici, ci fermiamo ma veramente per pochi minuti, poi ricominciamo con Company Maximum e tutti i nostri rumors.
0: Company, Company.
2: Maximum
3: Spot.
4: Venerdì 17 luglio, Mauro Tonello presenta

0: 90 Festival di Original. Venerdì 17 luglio ore 21:30, Piazza della Repubblica ad Abano Terme. Evento promosso dal comune di Abano Terme. Ingresso completamente gratuito. Partner Latte Busche e Trivellato. Concessionario ufficiale Sport Equipe ICHX.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Levi's, The North Face e molti altri. Novità di chiave designer outlet. Lo sconto raddoppia!
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Hey! Da Euronics dal 3.

0: tutte online. Euronix, un mondo più avanti.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Company Disc.

0: Is the Sorelli, Good Old Days.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.
2: '75 record to an album with a song.

Johnny Maximum, ciao! Ogni sabato sera, tra le 8 della sera fino alle 22, tutta la musica più bella presente all'interno della nostra play e poi ogni tanto anche qualche curiosità, perché no? Allora, che dire di lei? Lei felicemente single dopo il divorzio da Ben Affleck. Lui felicemente impegnato con la sua compagna storica, lei si chiama Jessica Ledon. Tra l'altro lo scorso febbraio lei ha dato la luce alla loro seconda bambina. Chi è lui? Beh, lei Jennifer Lopez, l'hai capito senz'altro. E lui chi è? Ma certo, David Guetta e Jennifer Lopez insieme, Save Me Tonight.

0: Radio Company.
1: Red Palma, Anitta e Meskilla, la testa gira su Company stasera. Restate con noi amici perché tra poco saremo pronti per ricominciare con Company Maximum. Benvenuti su Company.
0: Company. Maximum.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: questa collaborazione, cari amici, è uno dei più grandi successi discografici globali di tutto questo 2026, Tame Impala con Jenny Dracula nella versione remix. Ricominciamo subito, ma sì, dai, ripartiamo subito con Elettra Lamborghini.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Radio Company.
1: Move Your Body, traccia del 2019, ma l'originale, cari amici, è datata molto più in là, molto indietro, 1986, e all'epoca diventò Move Your Body uno dei brani più importanti e influenti, tra l'altro, della storia della house music di Chicago. Marshall Jefferson con il Solardo stasera. Questa è Radio Company, benvenuti da noi, buonasera. Buon fine settimana a tutti voi, cari amici. Tra poco ricominciamo con Company Maximum.
0: Company Maximum.

amici, benvenuti, buonasera, un grande abbraccio a tutti gli amici di Jesolo, ciao! Mercoledì su viviesolo.it è uscito a cura del nostro Vittorio Ferro, all'interno della rubrica Cose di Musica, un articolo dedicato, tutto quanto dedicato alla nostra Viviane Rapisarda, da Roma al microfono di Company Mattinée, tutti i giorni tra le 9 e le 11. Viviane racconta il suo mondo fatto di ironia, spontaneità e battute fulminanti, tanto da spingere un fan a chiederle la mano durante un evento live, ed è accaduto per davvero. Tutto da leggere su viviesolo.it.

0: Radio Company.
1: Cari amici, benvenuti, buona serata, ma come state? Avete voglia di agitare una Coca-Cola? Tommaso Paradiso, nuovo singolo, agitare Coca-Cola. Ancora auguri a Tommaso che si è sposato da pochissimo. Bellissima l'immagine che anche Radio Company ha postato. Quindi se ti va di dare un'occhiata, utilizza i nostri social, così tra le tante cose che potrai guardare, osservare, ascoltare, ci sono anche dei momenti meravigliosi con Tommaso Paradiso e sua moglie, insomma, le bacio fuori dalla chiesa, sono bellissimi. Non ci siamo ancora ripresi da questo evento. Ci fermiamo soltanto per qualche minuto, poi ricominciamo. Benvenuti, restate con Company. Si riparte tra poco con Company Maximum.
2: Radio Company Maximum. Spot.
3: Venerdì 17 luglio, Mauro Tonello presenta

0: CHX.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Vuoi qualità a metà prezzo?
1: Di più.
2: Vuoi spendere meglio?
1: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più fino al 19 luglio. Approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante, bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni

tutti amici, buon sabato sera, sei su Company, sono Tanita Ferrari, un abbraccio a tutti quelli che ce l'hanno fatta a portarsi a casa i biglietti e chi invece non ce l'ha fatta. Allora, quello che stiamo per ascoltare ora è stato scritto da Bruno Mars in collaborazione con i suoi storici collaboratori, questione ormai di pochissimi giorni amici, la prossima settimana esattamente martedì 14 luglio e mercoledì 15 luglio Bruno Mars si esibirà a Milano allo stadio San Siro e qui su Company questa sera lo ritroviamo in On My Soul.

0: Ora i rumors di Company Maximum.
1: Nei rumors di Maximum, di chi si parla adesso? Kendall Jenner e Jacob Elordi. Amore lontano dai riflettori che nemici negli ultimi mesi. Sono stati avvistati insieme in diverse occasioni, dalla Hawaii a Tokyo, fino al più recente viaggio in Australia. Le immagini circolate hanno alimentato le voci su una possibile relazione tra la modella e la splendida modella e l'attore australiano, ma entrambi quantomeno non hanno dato risposte concrete e oggettive. Insomma, c'è molto riserbo sul risultato. Però, secondo quanto riportato da Page Six, Kendall Jenner sarebbe molto, ma molto coinvolta dal punto di vista sentimentale e emotivo nella storia con Elordi, e la considererebbe diversa dalle relazioni che lei ha avuto in passato. Proprio per questo motivo la modella starebbe cercando di proteggere il più possibile questo rapporto dall'attenzione costante dei media e dal clamore che spesso accompagna la sua famiglia.

0: Company.
1: Marken Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope su Company questa sera. State bene, amici? Amici che ci ascoltate da Benevento, da Napoli, dalla Campania. Un grande abbraccio a tutti voi e benvenuti. Ricominciamo tra qualche minuto, amici, a tra poco.

0: Manu Chao. Con loro siamo praticamente arrivati a destinazione, cari amici. Un grande abbraccio a tutti voi da Tanita Ferrari. Grazie Gianluca, in regia Gianluca Faccini. Ed ora è tutto pronto per I Fortissimi con Andrea Rossini e Stefano Ferrari. Ciao a tutti!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
3: Radio Company introduces Fortissimi, the dance hit. The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ, Andrea Rossini. Fortissimi, every Saturday night.
4: Diciamolo, diciamolo, sotto.

Si chiama Martin Dance, il progetto di Mac Millan, Simon Adams, che perdono tre posti, scendono alla 39, pezzo che non è andato benissimissimo nella nostra chart, è arrivato più o meno a metà, poi è sceso praticamente subito, pezzo che molti di voi insomma ci avranno fatto caso, ricorda la mitica Running di Alan Briggs e Fred Falk. Andiamo alla posizione numero 38 invece, dove in discesa di 10 posti questa settimana c'è Daniele Ceccarini, lo sentiamo con State of Mind.

e sentire una versione molto violacea, quindi molto violenta, di Benny Benassi e Dua Light di California Dreaming, pezzo che risale alla seconda metà degli anni 60 e appartiene a una band molto figli dei fiori che si intitolava The Mamas and the Papas. Era comunque alla 37 la prima delle tre nuove entrate di questa settimana nei fortissimi. Alla 36 invece, in discesa di 6

33 era la seconda delle tre nuove entrate di questa settimana nella nostra speciale classifica Dance qui a Radio Company. Alla 33 entra dunque e ritorna in classifica DJ Yuri J con la sua versione di Jamaican Bam Bam, che è stato un pezzo che nella sua versione originale è andato molto molto bene l'anno scorso nella nostra classifica.

0: Friends, Queen è lunghissimo nei fortissimi che ripartono tra poco. Keep dancing. We'll be back soon on Radio Company. Spot.
1: Mauro Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica 19 luglio, ore 21:30, Mirano Summer Festival, a Mirano Venezia. Le emozioni degli

Does It Feel? Meno 3 per Affezo, Dub Dogs, Zark, davvero bella bella versione di Blue Monday dei New Order. Posizione numero 29 nella nostra chart, che è

praticamente significa qualsiasi cosa ti accenda, ti mette in moto, whatever turns you on. Più 11 oggi per Axwell and Bon nella nostra classifica, che vedono i due, che vede i due arrivare oggi alla posizione numero 27. Alla 26, attenzione, stiamo già suonando la terza, l'ultima, la più alta nuova entrata di questa settimana nei fortissimi qui a Radio Company. David Guetta, French Montana, Hugel e Aidan Martin ci regalano

Era nuova entrata la scorsa settimana, si intitola Oopsie, guadagna 7 posizioni il progetto di Nari e Gianni Morri, che sale dunque alla posizione 25 della nostra classifica dance, fortissimi che arrivano qui a Radio Company ogni sabato tra le 22 e la mezzanotte. Alla posizione numero 24, rientrato in classifica perché tornato virale a distanza di tanti anni, in discesa però di 8 posti, c'è Bob Sinclair. Monsieur Bob Sinclair, I feel for you. Yeah.

Number 23, numero 23, in discesa di 14 posti, tanti, il progetto di Mix Masters e Melisos, My Life is Disco in the Mix, qui nei fortissimi, classifica che ovviamente vi accompagna. Posizione dopo posizione per manina verso la numero 1. Manca ancora un bel po' perché stiamo suonando soltanto la posizione 22, dove in salita di 5 posti ci sono Najee, Ben Evers, il progetto è Chica.

0: 1 la nostra chart. Ramon, Ramonito, Raf, Marchesini guadagnano altre due posizioni questa settimana con Los Niños del Barrio. E ora time out per noi.
1: Keep dancing. We'll be back soon on Radio Company.
2: Radio Company ha scelto
3: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
4: Mauro Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica 19 luglio, ore 21 e 30, Mirano Summer Festival, a Mirano, Venezia. Le emozioni degli 80.

0: Radio Company introduce Fortissimi, the dance hit, The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Come mi piace dire, abbiamo scavallato, abbiamo oltrepassato la metà e stiamo già sentendo la posizione numero 20 dei Fortissimi. Nuova entrata settimana scorsa, in salita di 15 posizioni c'è lei, Anna. Questa è White Girl.

numero 19 qui a Radio Company nei fortissimi per Carta e Mixed Signals 021, meno 5 oggi con Love Dancing, per una classifica che vedrà alcuni spostamenti interessanti anche durante questo terzo quarto di classifica. Niente di che, nel senso che guadagnano, ma guadagnano soltanto una posizione questa settimana, andando alla 18, niente di che lo spostamento. Il pezzo è bello, ci piace. Matthew Sachs, Ali Selecta, Smoothies, Trumpet. Bye.

ha un numero stampato, marchiato a fuoco sotto, che è 2026. Estate preferibilmente. Another 54 Ultra, Talk to You. È vero che perde 10 posizioni, è vero che scende alla posizione numero 17, ma è altrettanto vero che rimane comunque uno dei pezzi più significativi dell'estate 2026. In salita di 5 posti invece, alla 16, troviamo DJ Tamisha, entrata 2 settimane fa con Movie.

0: insieme a Vega Boys, ci fermiamo, dopo ritorniamo con Corona.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Grande pezzo con Run DMC, Is Like That 97 su Happy Duo.
1: Radio Company, Radio Company, Energia 90, il tempio del suono. How y'all feel out there?

0: Alessia e Cappella.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company. Energia.
0: Il venerdì e poi sabato notte, anzi sabato mattina, in versione rewind, ci siamo noi, quelli di Energia 90, qui su Radio Company, con Mauro Tonello in questi istanti che sta parlando, DJ Nick ai Puzzantoni e i Cappelle con gli UMI 94 su Media Records.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.